e dei vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte.

0: Beato cenno, signor!
1: Sì, in questa notte! Quanto adorne Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio.
0: E poi,
1: nelle sue stanze,

0: Ginevra!
1: Oh mio signore!
0: Tonico!
1: Occhi miei, che vedeste? Eppure adesso! So questa soglia infame! Sei morta!
2: Serva Cerrano, a che tanto?

viso la corte e Cristo al mar vicin quasi un baleno nato gettossi all'onde false in seno.

0: figlia, l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei, iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura!
1: Caro genitor, arma!
0: Il sostegno, la

sento! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener

0: Dante, ove son io?
1: Tu vivi,
0: tu respiri.
2: Amica forte, fede meglio e l'innocenza intesi della mia principessa.
0: E da chi e come?

0: dire, Duca morendo confessò le sue frodi.
1: Eppur non so.
2: Erciti, tutto oblio, tutto perdono. Non più corro alla figlia, tu seguimi Ariodante e cangi incanto e la mia corte